0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esto es lo mejor de Perra Tarde en XFM 101.1.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: ¿De qué te acuerdas con esta? Pixar.